0: Keep walking. Ey.
1: Ponle ritmo a tu vida cristiana.
2: Si siete veces caigo, siete me levanto. Aunque